0: Mujiga.
1: Wamba.
0: Wamba, ri, wambari. Ri. Ri tabja puri, chita kuna sugu nugu, huayui wamba.